Bon. Che cosa è là? Che cosa è là? Che cosa è importante? Che cosa è importante?